No, no, no, no, da song mi nadie ho scana. Vole! Dore! Vole ha. Sawadualo. Sawadualo ore.